0: Rato, tradiciuli, gemrieli, salagobo.
1: Dgesitsotsxlesheni. Gaus aprilis rtos.